Chiama Selena Gomez, Cannot Calm Down for NRD7B. E che più delle Selena Gomez, ia Lichtar Mara, le ia seguita for l'Instagram. Ma il suo enorme li sta, e la esoma muchtazin. Buongiorno, Vira, al da Kliwal Hamis Velodu, e che per noi orbu aktar vicino da quel weekend, David Malia, unek, erdait irretornait, per esempio, noc aktar compagnia al-matul il-ġima. Nispera li kallek ġurnata tajba sissa, pal-dajem, afna xinajlek, al-istis da stoni fodera, biex inkompju.